manipa. Eya mobo papa papa. Ama man kama sa mine fi yade. Si obi benya wa ne fri yade. Enti enumre amwachi anadwi. Depending baby uti yen fri bia no. Ene wa yen shira. Ebi se yade atena wo so ache no. Ene menya ho anu dru e di ama. Wan bo bra ne fi yade. Ebi

se odi fo eda so e won kokwa erade e fa no so e sa yare buebu kwa tu bebi e kwa nie anti enano pe no odin erade enano odin eight 2 4 2 5 Dr. Amuzu any din amaje so ano pe ebre ama ho kwan ama me de dwuma die ho chiame anche poaso MP awo me nche wa ha